0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, il programma radiofonico che ho il piacere di condurre ogni giorno, cioè ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, la vostra affezionatissima. Stiamo andando sul finire di questa settimana che, devo dire, ho patito, molto lunga, e oggi, per fortuna, a restituirmi il sorriso ho un ospite molto speciale che è Giulio Armeni, in arte Filosofia Coatta.
1: Buonasera.
0: Salve. Allora, io ti presento, devo mettere le mani avanti, cioè io e Giulio siamo molto amici nella vita e io questa cosa, a volte mi dà fastidio quando sento i programmi in cui ci sono tipo i compagnoni che parlano degli affari loro, cose da cui siamo completamente esclusi,
1: no.
0: Quindi eviteremo.
1: Abbiamo
0: appena
1: parlato degli affari nostri,
0: esatto.
1: Siamo tolti tutto.
0: Abbiamo esaurito prima.
1: Abbiamo finito gli argomenti di conversazione e quindi adesso si tocca parlare delle nostre...
0: Di cose istituzionali,
1: sì.
0: Ma io ti presento, anche se tu non hai bisogno di presentazione.
1: No, c'ho bisogno, presentami.
0: Allora, Giulio è uno scrittore, un comico... E soprattutto un memer, perché dal lontanissimo 2010 tu gestisci il progetto satirico Filosofia Coatta, che nel 2022 tra l'altro è diventato anche uno spettacolo dal vivo chiamato Fuga dall'algoritmo. Nel 2023 hai vinto il premio satira Forte dei Marmi, insegni meme alla prestigiosa Scuola Holden di Torino, collabori con diverse testate. E come ti senti a essere così intelligente?
1: Tutte ste testate. L'unica testata che io do è quella alla scrivania. No, mi sento bene, mi fai sempre sentire a casa, mi fai sempre sentire una persona intelligente. Grazie.
0: Ma figura, no, ti volevo chiedere un po' la domanda alla Rapone, che è come stai? Però come dobbiamo stare, insomma?
1: No, sto bene, c'è troppo vento per i miei gusti.
0: Sì, sono dei giorni ventosissimi.
1: C'è un vento salentino quasi.
0: Sì, no, ho già fatto due puntate, ovviamente quelle da sole in cui devo riempire l'ora e quindi parlo anche di cose forse banali, a lamentarmi del vento che sbatteva sulla mia tapparella e non riuscivo
1: come
0: a dormire.
1: Come Gue, che non dormi col vento.
0: Ho letteralmente citato questo video martedì, vedi, Great Minds Think Alike, come si dice in America. Ma allora, prima di iniziare a chiacchierare, perché poi qua mi parte la cosiddetta ciabatta, volevo ascoltare il primo pezzo che ho selezionato per te, per voi, per noi, in questa giornata, perché questa dovrà essere una puntata allegra, gioiosa, memetica, insomma nei limiti del possibile, perché poi in realtà siamo una persona anche abbastanza malinconica, ma oggi cercheremo di farvi ridere. E quindi il primo pezzo è La voglia e la pazzia della favolosissima Ornella Vanoni insieme a Toquinho, Vinicius de Moraes, dal quasi omonimo disco La voglia e la pazzia, l'incoscienza e allegria del 76. Ti piace?
1: A voglia, vivo per la musica brasiliana.
0: E quindi adesso un po' di saudaci e ci risentiamo tra un par di minuti. A tra poco.

0: Rieccoci in diretta su Wunderkammer. Sono Giada Arena e oggi è qui con me il mio sodale Giulio Armeni, a.k.a., come dicono sempre gli americani, non lo so perché mi sento un po' così, un po' bilingue, Filosofia Coatta, questo era l'a.k.a.
1: A.k.a.
0: sarebbe AK.
1: ACAB.
0: Non cioè, si può no, dire, no. Mi dissocio, okay, finalmente okay. Posso dire in diretta il mi dissocio. Alla Parenzo, che ho sempre sognato di dire, grazie.
1: Mi dissocio anch'io.
0: Sì, sì, ti autodissoci. Ma senti, allora, io in realtà ti ho invitato non per farmi cacciare dicendo queste cose controverse in diretta sul servizio pubblico, bensì per fare una vera divulgazione. Perché a me è capitato negli ultimi mesi che diverse persone, diciamo più âgée, per varie ragioni, in vari contesti, mi chiedessero che cos'è un meme. Te lo giuro. E io ho provato abbastanza faticosamente a dare una spiegazione, ma senza riuscirci particolarmente. E quindi, visto che abbiamo il gran visir del meme...
1: Ma perché queste personaggi adesso si interessano a cos'è il meme, secondo te?
0: Ma perché secondo me lo sentono, tipo sai, a volte dicono la politica è meme, la realtà che supera il meme, quindi c'hanno la FOMO.
1: Ormai stiamo entrando nei palazzi del potere, ormai siamo alla Casa Bianca.
0: Ammazza,
1: ormai siamo
0: alla
1: Casa Bianca e quindi le persone cercano di aggiornarsi, insomma.
0: E di capire.
1: E meme è un linguaggio, secondo me. Cioè, io non riesco a dire che cos'è un meme, e questo è anche la bellezza, che è inafferrabile. Però, per come lo intendiamo oggi, il meme è un linguaggio umoristico che si avvale dell'utilizzo di parole e immagini, e vengono montate insieme in maniera creativa, quindi è un po' come se fosse umorismo molto visivo, ecco, questo lo spiegherei così.
0: Perché io su questo, secondo me, mi ero un po' incartata, perché a un certo punto mi ero messa addirittura a citare Walter Benjamin nella riproducibilità tecnica, vedi, manco riesco a dirlo, mi sono così incartata che secondo me un altro aspetto che rende il meme tale è il fatto che sia basato appunto sulla riproducibilità, cioè delle immagini che...
1: Sì, è uno schema che ognuno può fare proprio e può riempirlo col contenuto umoristico che vuole. Per questo è un grande strumento democratico. È come se fosse un apparecchietto attraverso cui tante persone possono formulare delle battute o dei punti di vista sul mondo. Quindi in realtà è una roba, un apporto positivo, diciamo, delle nuove tecnologie che noi tanto vituperiamo, perché te conosco.
0: Sembra un programma elettorale questo. Sei stato super rassicurante, grazie.
1: Io certo, devo rappresentare la categoria sindacale che rappresento io, insomma.
0: Ma senti, se invece venisse tipo un alieno, adesso, da una galassia lontana,
1: la priorità sarebbe spiegargli cos'è un meme. Cioè, non è che, ma come sei venuto qua? Cosa cerchi? No, allora
0: le domande dopo.
1: Signor marziano.
0: No, arriva il marziano che ti dice: io voglio fare un meme. Sì. Immaginiamo, il marziano non sa cos'è il meme, non ha mai visto un meme. Che gli consiglieresti? A questo meme, a sto marziano, vedi, mi sono confusa perché sono arrivate delle persone. Ciao,
1: buonasera. vogliamo fare la satira politica? Gli direi: oh, vieni in Parlamento e capisci cos'è un meme. Gli direi così.
0: Così subito gli spieghiamo la comicità da bar,
1: esatto,
0: che è il livello base.
1: Prima quella.
0: E poi quella memetica.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, allora, prima di andare poi ad approfondire anche la seconda parte fondamentale della tua identità, che non è solo quella di Memer, ma anche quello di Coatto, ma ne parliamo tra poco, ma è un coatto undercover, sotto copertura, volevo chiederti di introdurre il primo dei pezzi che hai portato con te quest'oggi.
1: Allora, io ho scandagliato tutta il genere rap per trovare una canzone dove non ci fossero delle parolacce, del turpiloquio. Qui ce n'è soltanto una, adesso che l'ho detto si noterà. Però questo è un famoso pezzo del compianto Primo Brown con DJ Sciocca, che si chiama Sempre Grezzo.
0: Eccoci,
1: è un po' un manifesto come noi.
0: Va bene, l'ascoltiamo, cerchiamo la parolaccia.

0: sempre grezzo di DJ Sciocca e della Buonanima di Primo Brown dal 2004. Grazie Giulio per aver portato con te questo pezzo di storia del rap italiano, ma in particolare romano, lo possiamo dire.
1: Eh sì, io sapevo che con te avrei trovato terreno fertile a portare, però Noyz Narcos sarebbe stato un po' scontato per il nostro rapporto. E allora ti ho portato questo omaggio floreale con Primo Brown.
0: Ma perché appunto chi di voi all'ascolto, i pochissimi, non sanno come si guadagna la pagnotta Giulio? E Giulio appunto è uno dei più grandi memer di questo paese, come dicevo prima, col nom de plume Filosofia Coatta. E che secondo me è un qualcosa da spiegare, da contestualizzare.
1: Sì, perché vabbè, la premessa è che io sono la persona meno coatta che voi potete incontrare sul vostro cammino. Cioè, magari sono alto, quindi posso incutere timore giusto per quello in un vicolo buio, però per il resto. Filosofia coatta perché in realtà nel 2010 questo progetto satirico, in realtà era un cazzeggio di un liceale, allora avevo 16 anni, che scrivevo, facevo divulgazione filosofica in romanesco. Poi questa cosa si è evoluta e ho cominciato a fare quello che faccio adesso, è satira praticamente, comicità che non per forza è legata al romano, anche se avendo come presidente del consiglio la Meloni, spesso mi ricapita di ricicciare fuori il romano, diciamo una skill che utilizzo durante questa legislatura, però non è per forza. Come dire, nel mio curriculum, ma la uso a seconda del personaggio.
0: Beh, tra l'altro, appunto lo dico per chi ci ascolta che magari non si è reso conto della cosiddetta digievoluzione della tua carriera, la tua pagina comunque era già seguitissima ai tempi, era Storia della filosofia coatta, perché
1: Esatto.
0: io c'ero, io la seguivo.
1: Tu
0: E
1: c'eri,
0: quindi
1: sì.
0: magari, che ne so, qualcuno di voi adesso dice: ah, certo, ecco, mi ricordavo era
1: Vedi?
0: Alto Così. Non sei mai stato veramente Alto Così neanche a 6 anni. Ma senti, invece una domanda un pochino più semantica, antropologica, tribale. Se tu dovessi dare una definizione al coatto, cioè chi è il coatto? Cos'è la persona coatta?
1: Io questa è la proprio. Mi metti alle corde con le definizioni che sono la cosa che più mi mettono in difficoltà. Prima col meme, adesso col coatto. E il coatto, vabbè, ti posso dire che cosa mi evoca a me. Io associo il coatto all'essere se stessi. Ecco. Ti faccio un esempio plastico, scena qui che in cui mi sono ritrovato. Persona che sta al bar. Che sta sulla sedia, classica sedia di plastica, arriva un amico suo che sta su un camion, lo saluta. Questo camion sta dall'altra parte della strada, ovviamente quello che sta sul camion non può scendere. Queste due persone cominciano a parlare, nonostante sia tutta la strada di mezzo, i passanti, cominciano a intrattenere una conversazione gridando, no, da una parte all'altra della strada. E questa roba per me è essere coatto, cioè penso che le persone come me o come te, che sempre che si fanno piccole per non dare fastidio, un punta di piede che abbassano la voce, invece loro non gliene fregava niente. Avevano incontrato un amico e parlavano e si gridavano gli affari loro da una parte all'altra della strada. Ecco,
0: Perfetto.
1: secondo me è un po' questo,
0: Sì, sì,
1: essere
0: sì.
1: se stessi e anche con una sfumatura di stile, se vogliamo. Perché poi, insomma, sono i coatti, di solito il coatto c'è anche un marchio di stile, ecco.
0: Di carisma,
1: Di
0: forse. Sì, sì,
1: carisma,
0: sì.
1: sì. Tra l'altro sta scena io ho assistito ed è colpo di scena, era a Milano, ero a Milano, per dire che il coatto non deve per forza stare all'interno del raccordo,
0: Mi piace
1: ecco.
0: questo colpo di
1: Hai
0: scena, no?
1: visto? Hai visto?
0: Veramente lo sai fare, è il lavoro tuo.
1: La coattanza è universale, non tutte le periferie e non solo del mondo, perché secondo me puoi anche essere coatto senza essere di periferia, insomma sono tante ramificazioni di questa teoria del coatto. Però questa scena sì, ho assistito a Milano, erano due milanesi, però erano coatti,
0: È
1: secondo
0: un'attitude.
1: me. È
0: Mi piace perché
1: un'attitude.
0: l'hai trasformato in un messaggio motivazionale. Quindi, se credi in te
1: Siatelo.
0: stesso, puoi diventare un coatto. Speriamo.
1: Sì,
0: Un messaggio ai
1: vedete il
0: bambini.
1: messaggio ai bambini, se vedete un amico vostro sull'altro lato del marciapiede, parlate, salutateli, non vi vergognate, il mondo non vi si fila, fatelo tranquillamente.
0: Adesso ascoltiamo un pezzo che ho selezionato che secondo me vale come coatto, cioè secondo me è un pezzo coatto, ovviamente inconsapevole perché è un pezzo dei Clash del 1980 da Sandinista, però per me è un pezzo coatto. Poi mi dirai tra qualche minuto ed è

0: E questi erano i Clash, io sono Giada Arena, questo programma si chiama Wunderkammer, siamo su No Name Radio e con me c'è Giulio Armeni in arte, filosofia coatta.
1: Allora.
0: Dunque, stiamo dicendo questo pezzo dei Clash, coatto, possiamo
1: Sì,
0: confermare, per me
1: allora sì.
0: coatto,
1: Sì.
0: Giostrammer de Garbatella, potrebbe
1: Sì,
0: essere.
1: ma è un nome della pagina, potrebbe essere
0: Creala adesso.
1: Giostrammer di Garbatella.
0: Creala subito, ti prego, prima che qualcuno lo faccia. No, poi stavo pensando al discorso del silenzio, dell'essere coatti, Roma, Milano, e un aneddoto secondo me eloquente che volevo raccontare. Appunto, come sapete, l'ho detto in varie circostanze, io ho vissuto a Milano molti, molti, molti, troppi anni e ricordo una delle primissime volte che i miei genitori mi sono venuti a trovare, li ho portati a fare un giro al parco, quello vicino al Bosco Verticale, Piazza Gaulenti, grattacieli, Milano luccicante, opulenta, un po' Gotham City, no? Ovviamente ISEE. Medio altissimo in quel quadrante della città e ci facciamo un giro al parco e praticamente c'erano i cani che non abbaiavano, i bambini che non urlavano, non piangevano, i genitori che non parlavano coi figli perché stavano al telefono, stavano scrollando e non dimenticherò mai i miei genitori che mi dicono: "Ma perché qua non parla nessuno?" a bassa voce e niente, questo è l'ennesimo
1: Tipo in biblioteca.
0: tassello.
1: Vabbè,
0: Sì.
1: lì c'è la biblioteca degli alberi, quindi era coerente. Cioè, io ho un dissing aperto con la biblioteca degli alberi. No,
0: Perché che ti ha fatto la
1: non
0: biblioteca?
1: c'è una. Ho fatto uno sketch sulla biblioteca degli alberi quando sono andato, ho fatto lo spettacolo a Milano e ho ricevuto una shitstorm dai
0: Ma stai
1: milanesi.
0: scherzando? Che ti
1: No, è
0: hanno
1: se vai a vedere i
0: detto?
1: commenti è uno dei reel che è fissato in alto sul mio profilo. Quindi se vai a vedere i commenti di quel video lo trovi.
0: E perché hanno rosicato?
1: Vabbè, perché gli ho fatto notare che una roba, cioè un parco, va bene, è un parco, però non lo chiama biblioteca degli altri, è un parco, cioè è un parco. E quei milanesi hanno detto: sì, ma ci abbiamo sotto gli alberi, sotto le piante, ci sono dei cartelli esplicativi. E ho detto: pure al parco d'Aguzzano ci stanno, però si chiama parco, non biblioteca d'Aguzzano. Vabbè, chiusa la polemica.
0: E qua l'eterno step dell'eterno dissing
1: Mi sono tolto
0: Roma-Milano.
1: sto dente, mi sono tolto sto dente.
0: Eccoci qua, Boldi e De Sica. Ancora una volta noi vogliamo reinventare la comicità, ma qua stiamo ancora Roma contro
1: Voglio.
0: Milano, Giulia. E senti, invece, ma io ti faccio un'altra domanda. Dai, poi la sentiamo il pezzo che hai portato. Che me ne frega a me dei tempi radiofonici, tanto qua
1: No.
0: Wunderkammer in circo. Ti volevo chiedere, tu vabbè, hai studiato non ironicamente filosofia per tanti anni, hai iniziato studiando fisica addirittura, nasci secchione.
1: Poi.
0: E come hai capito a un certo punto che le gag erano la tua vocazione?
1: Ma io l'ho capito perché appunto sempre nasco secchione e morirò secchione, purtroppo, temo. Però mi ricordo che quando andavo all'università e prendevo appunti, però quando il professore parlava mi venivano degli spunti comici sulle cose che lui spiegava. E soltanto che io quindi prendevo appunti anche sulle idee comiche che mi venivano. Però quando andavo poi a riprendere i quaderni degli appunti per studiare per l'esame, mi ritrovavo ste gag che mi inquinavano gli appunti, no? Allora io che cosa ho fatto? A un certo punto ho cominciato a mettere, quando avevo un'idea di gag, la mettevo tra parentesi quadre. Avevo questo piccolo espediente grafico e io mi sono andato a rivedere i miei quaderni d'appunti dell'epoca. Quando cominciavo un corso erano tutti appunti normali e qualche parentesi quadra di qua e di là. Poi quando il corso, più andava avanti il corso, più le parentesi quadre aumentavano e alla fine del corso erano solo parentesi quadre. Allora lì ho pensato, vabbè, c'è un'urgenza che devo in qualche modo buttare fuori. E quindi lì ho pensato, vabbè, devo. Infatti poi non ho mai finito lo studio di filosofia. Non ho mai dato la magistrale di filosofia, mea culpa, perché c'erano troppe parentesi quadre. Questa è la
0: Oddio, ma è una storia
1: motivazione.
0: commovente. Io auguro a tutti voi di inserire nella propria vita delle
1: Sì.
0: parentesi quadre.
1: Ma
0: Oggi è
1: anche
0: così.
1: graffe, tonde, basta che ci siano delle parentesi, ecco, diciamo.
0: E anche sul vostro volto si crea una parentesi chiamata sorriso. Vabbè,
1: Sorriso.
0: basta, basta, basta. Allora, adesso ascoltiamo il secondo pezzo che tu hai portato,
1: Sì.
0: che ti chiedo di annunciare, poi torniamo e continuiamo a parlare di gags.
1: Tony Tammaro con Oltre Route.
2: Un, due, tre, quattro.
3: Sono porto tre raut.
4: Io guido la pecar.
3: Udre raut la pioggia.
4: La pecar della piaggio. Ma

0: E faccio il carico di cocumeri. L'altro ieri a Casoria, vicino Napoli, ho forato un pneumatico. Perché il fondo stradale non è dei migliori. E si è ribaltato l'apecar. E sono caduti tutti i cocomeri. E io ho avuto molta, molta paura.
1: E a tutte le macchine che passavano.
0: E tutte le auto che transitavano per Casoria. Finivano sui miei cocomeri.
1: E nessuno si fermava per me che mi era successo.
0: E nessuno mi soccorreva.
1: E qualcuno non si fotteva pure lì.
0: E qualcuno se ne approfittava.
1: E a Luca l'ha tirato per fuori in due tre round.
0: Io gridavo aiuto.
1: E la gente si metteva nei maluni di bagagliare in macchina e se ne fu io.

0: out. I buttavo tre round.
1: Io guidavo la Pecar.
0: E mo porti stambello.
1: Ed ora sono bloccato in ospedale.
0: Ma se capacchi il casavo tu de merlo.
1: Ma se trovo l'autore del furto dei miei cocomeri,
0: facciare pure i scorzi e cemento.
1: Mi faccio restituire le bucce e i semi.
0: La gente fa da designer.
1: La gente crede di essere per bene.
0: E posso fottene merlo.
2: Questo era Tony Tammaro, forse per la prima volta sulle frequenze di No Name Radio, ma forse pure di Triplay Sound in generale.
3: Beh, lui girava in maniera molto clandestina negli anni, no, c'erano le cassette, era una, lui era un meme un po' ante litteram perché era molto underground e poi non è stato mai, penso, non ha mai avuto quello che si meritava veramente per le genialate che scriveva. Cioè sta canzone è una parabola praticamente, il Vangelo. La gente fa tanti signori e poi si fottono melone.
2: È vero, può capitare, capitare. No, lo celebriamo qui sul servizio pubblico. E tra l'altro, chi di voi all'ascolto apprezza la musica demenziale, ecco, vi invito ad andare a recuperare nella pagina dedicata a Wunderkammer di RaiPlay Sound le puntate con Stefano Ciammitti e Valerio Lundini, perché entrambi a vario titolo hanno dato dei consigli di musica demenziale.
3: Di demenza.
2: E anche perché no di ascoltare la prossima settimana la puntata del 9. Non vi dico niente, voi ascoltatela, poi capite perché. In ogni caso, allora io torno sul discorso con il saggissimo Giulio, che qua sta droppando tutta una serie di messaggi edificanti per i ragazzi all'ascolto. Sì. Questo è diventato un podcast motivazionale. Sì. E quindi io adesso approfitto della tua saggezza per evocare un altro tema, cioè la scorsa settimana, con una sentenza abbastanza senza precedenti, Meta e Google sono state condannate da un tribunale della California a risarcire una ragazza che avrebbe avuto dal funzionamento delle stesse piattaforme dei danni alla propria salute mentale, insomma, e il tribunale e la giuria di questo tribunale ha dato ragione, e si tratta tra l'altro di un'iniziativa legale molto ampia, ci sono tantissime persone, famiglie, istituzioni scolastiche addirittura, e quindi per l'ennesima volta si è tornata a parlare del rapporto tra esposizione sui social, algoritmo, salute mentale. E quindi ecco, tu che sei una persona non solo con tanti follower, ma in realtà, diciamo, mi interessa sapere la tua opinione di persona molto sensibile e recettiva alle cose che arrivano dall'internet, okay, e dal mondo in generale. E come si fa a non impazzire?
3: Allora, nel mio caso è stato molto catartico fare questo spettacolo, questo Fuga dall'algoritmo, perché abbiamo con Linda, che salutiamo.
2: Che salutiamo, se ci sta ascoltando, ciao Linda.
3: Ciao Linda che ci sta ascoltando. Abbiamo portato in scena questo spettacolo che alla fine è un portare online tutto quello che offline, ecco, bell'apsus, è portare offline sul palco tutto quello che online non si può dire, non si può fare per vari motivi. E mo tra l'altro c'è un cantiere aperto per un nuovo spettacolo, vabbè, poi non posso ancora dire niente. E io impazzisco con i social, quindi non posso dire come non impazzire. Secondo me però alla base del rapporto sbagliato con i social c'è un rapporto col tempo un po' sbagliato. Cioè io ne sto un pochino uscendo ultimamente, ci ho riflettuto con un bellissimo libro, però che adesso non mi viene in mente il nome, però un libro sul tempo. Mm-hmm. E questo libro dice che noi tendiamo a vivere nell'ipertempo adesso, nella dittatura del presente, e noi dobbiamo cercare di vivere più in ottica di tempo lungo, di tempo dei secoli, dei millenni. Questa è una mia interpretazione, ovviamente. Cioè io con lo studio, cos'è che mi manca dello studio? Lo studio, tu studi delle cose che sono successe migliaia, secoli, se non migliaia di anni fa, e quindi questo ti colloca anche più relativamente nel tempo, no? Ti senti meno in ansia perché dici, vabbè, ti senti piccolo, questa cosa ti fa sentire meglio. E sono, quindi vado a ripescarmi questo me che è più consapevole di questa piccolezza nei confronti di tutto quanto, che in realtà, se io penso, da piccolo mi piacevano i dinosauri, no?
2: Sì, dinosauri, cioè, eri quel tipo di bambino.
3: Ero esattamente quel tipo lì. Però ho pensato, quando per un bambino, e torniamo all'educazione, siamo re-education, quanto è educativo vedere a 6-7 anni che l'uomo sulla Terra c'è stato qualcosa tipo 100.000 anni, mentre i dinosauri sono stati 150 milioni di anni, no? E quindi tu proprio ti senti, eppure sono estinte, eppure non ci sono più. Quindi ti ridimensioni molto.
2: Un bel bambino consapevole della caducità dell'esistenza.
3: Ma questo, è bello.
2: Bello. Ma tra l'altro io ne avevo parlato in una vecchia puntata che avevo fatto da sola, che dicevo proprio che ci sono due tipi di bambini, quelli in fissa per i dinosauri e quelli in fissa per lo spazio. Io ero in fissa per lo spazio e su di me filosoficamente ha avuto lo stesso effetto. Cioè, se tu sei consapevole dell'immensità del sistema solare, della possibilità che esistano altre forme di vita, essenzialmente del fatto di essere una microscopica caccoletta nell'infinito, e questo ridimensiona tutto.
3: E questo è un'arma a doppio taglio, perché conosco persone a cui questa consapevolezza gli fa aumentare l'ansia, e quindi si tuffano ancora di più nel presente, nell'ipertempo, e invece sono persone come me che questa informazione invece li tranquillizza, perché li fa sentire meno al centro del mondo, meno con il mondo sulle spalle, quindi dice vabbè, sti cazzi alla fine.
2: Ma perché questo siamo dell'acquario? Ma ne parliamo dopo. Questo è quello che succede quando due acquari parlano dell'esistenza. Questo è letteralmente proprio da manuale.
3: Un distillato.
2: Torniamo a parlarne tra poco, e adesso ci ascoltiamo una canzone a tema che ho selezionato, che è Stay Sane di Pink Sifu, dal disco Hensley del 2018.
4: I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. So bright, let it shine. This little light of mine will burn so bright that not only my people

0: Load it back up. And be ready
1: put
0: to
1: it
0: shoot
1: back,
0: it.
1: Bro.
0: Put it back up.
2: Put that gun back.
1: Stupid.
0: Appreciate it. Thank you all. Have a nice day, y'all. Have a nice day, y'all.
2: No, but she can do it.
3: Niente, sto pezzo c'ha una coda lunghissima con la gente che strilla.
4: Non è al Parco Gaia Aulenti
3: esatto.
4: di Milano, non è stato girato lì, è stato girato al Tufello.
3: Esatto, questo non sapevo che Pink Sifu fosse del Tufello, che è il posto dove tu vivi.
4: Eh sì.
3: Lo vogliamo dire, no, così scoperto. Diciamo, no, cioè degli sì, stalker, sì. Lo possiamo dire, diciamo.
4: No, vabbè, sì, diciamolo, diciamo. Sono molto contento di vivere lì. Tra l'altro facevo le elementari lì al Tufello, quindi è stato un ritorno.
3: Carino, bello. Carino. No, comunque ci volevo dire davvero un aneddoto tipo musicale. Sul pezzo che abbiamo appena sentito che non è del Tufello, però effettivamente mi sembrava una cosa curiosa che ho scoperto. Cioè, la base di questa canzone è stata prodotta su un frammento di musica thailandese tratto dalla colonna sonora di un film degli anni 60. Perché ero andata in fissa e dicevo, ma che è sto pezzo che sento? Non capisco.
4: Bellissimo.
3: Anni 60, Thailandia. Beh. Molto da acquario anche questo. No, scusate, io poi prima o poi la smetterò di parlare di questa cosa di acquario, perché voi direte vabbè, se stanno altri 11 segni non è che possiamo parlare sempre di acquari. Però io sono contenta perché Giulio è un grandissimo acquario, proprio come me.
4: Acquario di Genova proprio.
3: Perché siamo il segno più affascinante dello zodiaco? Vuoi spiegarlo cortesemente?
4: Ma io non sono un esperto di... Io mi fido di te quando dici, quando elogi l'acquario. Ovviamente è mio interesse elogiare la categoria degli acquario. Però in realtà non so niente di segni zodiacali. Però noi festeggiamo i compleanni insieme, anche ci capita. E
3: è vero.
4: Dici, siamo persone creative, com'è la cosa?
3: Siamo creative, siamo molto leali. L'amicizia è la cosa più importante. Dai, siamo dei mega amici. Anche tra di noi, ma in generale, posso dire forse le persone migliori che esistano sulla faccia di questa.
4: Guarda un po', le persone migliori che esistano siamo noi.
3: Noi. Però la lealtà, io la sento questa cosa. Anzi, io mi sento anche un po' una tonta. Perché poi, essendo anche ascendente pesci, io a volte mi rendo conto che mi fregano con relativa facilità. Ti capita? Ti frega?
4: L'arabo. Non so il mio ascendente.
3: Annuisci, giù, annuisci, dammi ragione.
4: In radio non si vede quando uno annuisce, sto già annuendo. Però devo. Quindi dico anche sì, hai ragione, Giada. Hai ragione.
3: Usciamo da questo impasse sentendo il pezzo di un acquario meraviglioso, nato il mio stesso giorno, il primo febbraio, però del tuo anno, del 94. Ed è Harry Styles, che lui è un grande acquario, imprevedibile, carismatico, anche basta, andiamo avanti, sentiamo As It Was di Harry Styles e torniamo a parlare di cose più serie, forse no.

0: E rieccoci con Wunderkammer e il mio favoloso acquarianissimo. Basta, basta, ospite, Giulio Armani Filosofia
1: come,
0: Coatta.
1: Come si chiama lui? Scusate,
0: Federico, Federico.
1: Come ha detto Federico, tutto ciò che so sugli acquari lo so contro la mia volontà.
0: No, tra l'altro Federica è una delle persone che lavorano a questo programma e molte di queste sono in questa stanza, li voglio ringraziare e salutare, no, mi fanno dei cenni, se vergognano, niente, li saluto e li ringrazio un'altra volta. No, in realtà una cosa che volevo ricordare e rievocare con te ha proprio a che fare con la radio, perché appunto tu prima tessevi le lodi, diciamo, dell'offline in generale, del contenuto extra social. Tra l'altro hai anche pubblicato dei libri, se qualcuno se li vuole andare a comprare, comunque sì, buttali sì, via sì. E a un certo punto tu hai partecipato alla trasmissione radiofonica di Fiorello, proprio esatto, in questa sede, raccontaci.
1: Esatto. Aspetta, qua non era ancora, lui non stava più a Via Asiago, si era spostato a Via del Foro Italico, praticamente accanto al Foro Italico, e poi era questo formato ibrido molto bello tra radio e televisione, perché in realtà si andava in onda la mattina. E niente, esperienza onirica, cioè anche solo
0: svegliavi
1: alle 3:30, 4:00, io mi svegliavo alle 4:00, quindi arrivavi là. E poi effettivamente le persone che incontravi sembrano uscite un po' da un sogno, perché Fiorello è un personaggio molto carismatico e che ha tutta una corte intorno a lui, di persone che magari si vogliono far notare, no? Che vanno lì. E quindi tu alle 5 di mattina trovavi questo bar pieno di persone proprio felliniane di ogni tipo. C'era il prestigiatore, c'era la ballerina, c'era quello che portava le mozzarelle da Caserta.
0: Che bello.
1: C'era tutta questa corte incredibile, ho visto delle cose divertentissime, lì era proprio un sogno. E mi ricordo una volta sono arrivato lì e io avevo ancora gli occhi cisposi, mi vedo parcheggiare proprio davanti, mi si ferma un pullman, un grosso pullman a due piani, da cui scende una batteria, una comitiva di un corpo di ballo, di balli tradizionali tirolesi.
0: Vabbè.
1: Cioè scende sta carrellata di tirolesi che senza proferire verbo cominciano a fare questo ballo tradizionale davanti a Fiorello come omaggio.
0: Al Foro Italico alle 6 di mattina.
1: Al Foro Italico alle 6 di mattina, fanno sta cosa, poi risalgono e se ne ritornano in Tirolo. Cioè questo ti succedeva. Quindi a volte mi domando, ma sono vere le cose che ho visto?
0: Forse non è mai successo. Chiediamo a Fiorello di commentare questo reel, sia per aumentare l'engagement che per confermare o smentire ciò che dice Giulio.
1: Io mi sono molto divertito.
0: Ti credo, ma anche appunto per l'esperienza. Tu dicevi felliniana, a me sembra quasi linciana, detta
1: esatto,
0: così, se a me mi dai le sedie.
1: Oscillava tra il Fellini e il Lynch, dipendeva un po' dalle persone, i personaggi, però si oscillava.
0: Bello, bello, a me piace questa dimensione un po' circense della radio, ma pure della vita, guarda. Comunque, andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno, nonostante poco fa si dicesse che forse non esiste una convenzione, ma non siamo qui per rifilosofeggiare. E ascoltiamo un pezzo di un artista molto interessante che tra l'altro ho scoperto per caso che è dell'acquario pure lui, pare che l'ho fatto apposta, ma l'ho scoperto per caso perché stavo verificando una cosa che ovviamente da bravo acquario a un certo punto ha sbroccato e ha cambiato nome. Lui prima si chiamava Milo, scritto Milo, e adesso si chiama Rap Ferreira, così gli annava. E questo pezzo si chiama Pure Scientific Intelligence Quantum.
2: Do you enjoy playing solo?
3: Yeah, do you like to play solo?
2: I do.
3: Yeah, I do.
2: I really do.
3: I really do, because
2: Vitreous, odd fellow reveler, nimbus cloud heckler, spear chucking Warren Dodger, weeping what can't be said, pinpoint suffering as accumulated silences, esoteric elotero, marcher errant to darker parent, feeling mellow, ignis meaning heated rock, concordal fracture, dag nabbit, abstracted again, Sony Rollins, mohawk type African, desertion wings, night view, wet spark plug in pocket, a pop locket, my rage proud, and it was good for a while. Chromatic, Ernie enters the spirit realm. Forestry is forward motion. A green horse captures the notion. Well, God called me by your name again, but I shrugged it off. Callisti apples ain't Macintosh.

0: got this other style, I ain't flipped in a while. It go pure scientific intelligence.
1: With 1.0 brother.
0: Pure scientific intelligence.
1: With 1.0.
0: Quantum niggerish.
2: Peace, Lord. Elusive. AKA him bad. AKA plant dad core. AKA out of barrel ghetto fellow. Leave him the hell alone. Nostrum grosser.
1: Nostrum.
2: Let your mama know we got that bend tonight, Clay, for the Lolo. Checking in. When civilization isn't really civil, and sense is mostly uncommon, I be a witness to myself. Lose people. From think tank to think peace, delinquent, delete. The extinction agenda's now instinct. In the presence of negative peace, by the time you finish theorizing, we'll be dead in these streets. My blackness is fully operational. Watch the birdie flip, drop squad, sunken place strapped with dirty bricks. Bitch, I come when you send for me. No more water but fire next time.
3: Rieccoci con Wunderkammer, Non Aim Radio, Giada Arena e Giulio Armani qui per voi alle 19:24 di questo placido giovedì, che devo dire stiamo piano piano rotolando verso il weekend. Volesse il cielo. E, in chiusura, in realtà, ti volevo fare una domanda un po' etica, diciamo, da esperto sul tema. Cioè, spesso adesso si parla, ci sono state varie analisi, del fatto che ci sia una sorta di epidemia di ironia. Cioè, complice il fatto che l'algoritmo dei vari social favorisce i video comici, perché ovviamente non si accolla più la moderazione dei temi sociali e politici, e lo giuro, non sono io a dirlo, è veramente una cosa che è successa a metà ottobre di quest'anno, e quindi viene corroborata l'ironia, che è una cosa molto bella, nel senso è viva finalmente, però allo stesso tempo sembra che quasi nulla si riesca più a prendere sul serio. E tu che opinione hai di questa cosa? Non è che staremmo a ridere un po' troppo?
4: Se ogni tanto me lo chiedo. Noi abbiamo fatto con al Festival del Meme, che è quello che si tiene a Torino, per chi non lo sapesse, i nostri ascoltatori, c'è ogni anno a Torino il Memissima Festival. Abbiamo con la categoria sindacale dei memer, no, scherzo, non è un sindacato, però semplicemente
3: un'associazione a delinquere.
4: Un'associazione a delinquere. Abbiamo fatto questo, abbiamo indetto questo sciopero scherzoso, che è stato lo sciopero dei meme, che è stata una cosa un po' situazionista, un po' goliardica, che però siamo partiti per fare questo esperimento. Cioè, se un giorno non esistessero le pagine meme, la realtà sarebbe già memata di suo. Cioè, nel senso, se poi andiamo a vedere il giorno che noi abbiamo scioperato, che era un giorno di gennaio, effettivamente quel giorno cosa succede? Per dire, le prime due che mi vengono in mente, ma ce ne sono state altre, Macron va in conferenza stampa con gli occhiali da sole.
3: Ah, certo, era quel giorno lì.
4: Quel giorno lì. E poi Donald Trump pubblica un meme di lui insieme a un pinguino che mette la bandiera americana sulla Groenlandia. Quindi l'esperimento è riuscito, cioè abbiamo dimostrato che se togli chi fa i meme, comunque i meme ci sono lo stesso nella realtà. Ormai la realtà è memata di suo. E quindi questo un po', sì, certo, non è che vogliamo noi fare un ritorno ad Aldo Moro, no? Il politico che va in spiaggia.
3: Sì, sì, con la giacca e cravatta, il completo grigio,
4: eccetera, però ecco, il meme, l'umorismo, no? È un po' come il carnevale, cioè quel giorno dell'anno in cui è lecito impazzire, però adesso invece è un po' il contrario, no? Il carnevale tutti i giorni, quindi ci si chiede se esisterà un giorno in cui si è seri e in cui non si ride.
3: E qua provocazione, allora che utilità ha il meme?
4: Ma guarda,
3: esorcizzare?
4: Ma il meme, secondo me, poi va anche superata questa cosa che faccia soltanto ridere, non è vero? Cioè, il meme, secondo me, innanzitutto dovrebbe un po' puntare a spiazzare, ma non il meme, in generale l'umorismo, ecco. Quindi ci sono dei comici che ci spiazzano e poi se ci vai a pensare non è che ci fanno ridere, è più lo spaesamento. E quindi ci si augura di spiazzare, ecco, di continuare a spiazzare, ma in realtà sempre più spiazzante.
3: Sì. Allora, io ringrazio tantissimo Giulio per essere stato qui con me oggi, ad aver risposto come un oracolo a tutte queste domande un po' esistenziali.
4: Un orango, pensavo dicessi un orango.
3: Un oratorio, un ora e labora, insomma non mi vengono in mente altri giochi di parole irresistibili, però veramente grazie, grazie e seguite il lavoro di Giulio, seguite Filosofia Coatta sui cosiddetti social networks e io vi saluterei andando ad ascoltare ecco un artista che secondo la nostra definizione di prima è proprio una coatta, è proprio una coatta e io l'adoro, io la amo, sono una, veramente una grandissima fan anche perché viene dal quartiere accanto al mio e non mi stancherò mai di ripeterlo che siamo state forgiate nello stesso asfalto e quest'artista è Elodie.
4: Ma pensavo fosse del Quarticciolo lei.
3: No, lei è del Quartaccio, Foghino.
4: Ah, ok.
3: Quartaccio. E io sono di Dure Vecchia, quindi okay, capito, siamo... Lei andava all'elementare, alla Cesare Pavese, che stava accanto a casa mia, io okay, ci passavo davanti, però andavo all'elementare dalle suore perché i miei avevano paura che diventassi una coatta, infatti. Eccoci qua. Detto ciò, niente, mo ascoltiamo Elodie e ci salutiamo così.
4: Un bacio.
3: Un bacio, un caldo bacio, buona serata, ci sentiamo domani alle 6:30 con le novità della settimana. Ciao ciao!

B started records. B started. B started.

Io con loro non correrò, né ero né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

Forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

0: Radio.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

proprio tempo. Ora l'ho speso per te, te. E non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i

0: purchase. Caught the wave, ain't surfing. Caught the wave, ain't surfing. You do what you want when you pop it.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con la

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Yeah, te voy a catar un rolling.

Sono quando studio e notte, tu ti passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty.

back, cause you know.

Non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni. Quando piove vicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora l'umore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

0: niente. Buonasera, buonasera, stavo litigando con il pulsante del microfono che sta 2 giorni che funziona male. E qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente, si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta dalle 18.30 alle 19.30, e dopo 2 giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago, sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie a te di esserti prestata a questo che amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora di musica e chiacchiere.
1: Che bello, ok.
0: Quindi così, vediamo come va. E ti presento a chi ci ascolta e non ti conosce. Appunto, tu sei qui perché è appena uscito, da pochissimo, il 24 aprile per Carosello, il tuo primo disco tutto in italiano, senza fiato, dopo 3 album in inglese, quindi un nuovo inizio proverbiale importante, e tra 2 giorni salirai per la prima volta sul palco del concertone del 1° maggio. E non per mettere il dito nella piaga, ma come stai? Come te la passi?
1: Allora, diciamo che penso sia una delle settimane più incredibili della mia vita, insomma, okay. Iniziare con l'uscita di un disco e concluderla con il concertone, penso sia anche il sogno un pochino di molte persone, sicuramente è il mio. E sono contenta, sicuramente le cose da fare sono molte, variegate, e io voglio farle tutte bene, il che a volte è veramente una, insomma, un grande impegno, un grande effort ci vuole per fare tutte le cose o provare a fare le cose fatte tutte bene, però insomma è anche ciò che ho scelto e sono contenta.
0: Beh, che bello. Ma tu eri una ragazzina che veniva a Roma per assistere al concertone da pubblico o l'hai sempre guardato da casa? Hai dei ricordi di concertone?
1: Ma io l'ho sempre guardato da casa, anche perché devo dire che a Roma ci sono venuta sempre e solo per lavoro, non l'ho mai visitata, però vorrei, infatti, perché
0: la prossima volta.
1: Sì, la prossima volta, anche stavolta va così, e quindi sì, sempre dal divano di casa, con prima con mio papà, mia nonna, però bello anche da lì, devo dire.
0: Sì, sì, molto comodo. Io anche da romana, devo dire, comunque sono andata molto poco nella mia vita perché ho la pressione bassa, è una buona scusa questa, cioè faccio un po' fatica a stare tutte quelle ore sotto al sole, sono
1: sì,
0: anziana.
1: Sì, sì, sì. No, ci sta. Sono contenta comunque, insomma, la folla è sempre carica e calda, quindi insomma è bello anche poterlo vedere dal divano, perché insomma comunque mi sembra che il pubblico sia numeroso sempre, ecco.
0: Sì, sì, sì. Senti, andiamo subito ad ascoltare un bel pezzo dal tuo disco appena uscito e poi continuiamo con la nostra conversazione. Andiamo ad ascoltare Bene da sola.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Sono qui con Birth, il tuo vero nome, e Alice Bisi. Ti posso chiamare Alice?
1: Ma certo, per piacere, chiamami okay. Alice. Cioè, chiamami come vuoi, insomma, però Alice va benissimo.
0: Perché poi viene quella cosa un po' performativa di pronunciare con l'inglese perfetto, Birth,
1: sì.
0: Che mi sento patetica, e quindi per favore.
1: Sì, no, ma figurati io, capito? Che poi me lo sono scelto questo nome, giustamente, mi piace anche tanto, e mi piace avere sempre un pezzettino di New York con me. Anche adesso che canto in italiano, però sicuramente sì, io sono qui. Ah, ciao, io sono Birth. E poi dopo
0: fa un po' ridere, fa un sì, po' ridere. Sì, sì. Si regge l'effetto un po' VJ di MTV, che quando ero piccola mi ricordavano queste pronunce estreme. Ma ecco, a proposito di lingue, tu mi servi su un piatto d'argento, la prima domanda che io ti volevo fare. Cioè, a livello di scrittura, di ispirazione, questo è il tuo primo disco ufficiale tutto in italiano. Come cambia? Cosa cambia per una cantautrice? Lost in translation magari non c'è più, non lo so.
1: Cambia tanto e il processo poi di reimparare a scrivere in italiano per me è avvenuto in 2 anni, devo dire. Ah. Cioè non è stata una cosa così immediata. L'inglese è una lingua che parlo, che sento mia in modo molto viscerale e allo stesso tempo però io fai conto, quando mi sono trasferita a New York, che sono sempre stata super esterofila, cioè tipo dalle medie, no? Quando ho scoperto MTV ho iniziato ad ascoltare solo musica in inglese, e trasferendomi a New York invece ho iniziato ad ascoltare solo musica in italiano. Ma io ora ti parlo, ora proprio non solo, ma veramente tanta, tanta musica in italiano. E Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, l'ho ripresi, secondo me un pochino per nostalgia, un pochino per volermi sentire più vicina a casa. E quindi poi, da un lato c'è stata questa cosa, io scrivo in freestyle, quindi io la parte musicale, diciamo, insomma, inizio ad armeggiare un pochino, magari faccio il beat, magari suono, strimpello la chitarra, poi mi faccio partire da sola e faccio uscire le cose dalla mia bocca, non ho tanto controllo di ciò che esce fuori. E è successa questa cosa curiosa per cui io, scrivendo magari il brano in inglese, o volendo magari scrivere il brano in inglese, iniziavo però ad metterci delle frasi in italiano. Quindi ho scritto questo pezzo brutto, se posso dire, metà in italiano, metà in inglese, e poi ho detto, caspita, voglio provare veramente a scrivere un brano in italiano, vedere come mi sento, perché, non lo so, dicevo, caspita, ma quindi, ma chissà se riuscirò. L'ho scritto, mi ha emozionato molto. Il brano, fra l'altro, è Senza fiato, che è la title track del disco. Non sapevo ci sarebbe stato un disco, e non sapevo
0: e
1: che
0: quindi è rimasta la canzone.
1: È rimasta la canzone, è rimasta invariata, fra l'altro, a livello testuale. Le altre ci ho lavorato molto. Mi è uscita di getto proprio così. E che cos'è? Che, diciamo, poi a livello di differenza tra le due lingue, quando poi ho iniziato a. Anzi, ho continuato a scrivere perché ho detto, ok, caspita, mi piace, forse voglio continuare a esplorare anche altre sonorità. Ho scritto bene da sola il brano che abbiamo appena sentito. E la cosa, diciamo, che ho notato subito e che mi ha fatto notare Veronica Più, con cui ho lavorato tanto ai dischi, che mi ha insegnato tantissimo, è il fatto che, per esempio, io magari avevo un'immagine che però era un'immagine molto grande. Intanto, ovviamente, la prima cosa che ho capito dell'italiano, reimparando a scrivere, è il fatto che l'italiano necessita di immagini per esprimere l'emotività. In inglese, no, c'è la parola to feel, feeling.
0: Sì,
1: in italiano feeling c'è emozione, c'è sensazione. Feeling, secondo me, raccoglie entrambi questi termini in un modo che in italiano non c'è, che almeno io non ho trovato.
0: Il sentire italiano ha più sfumature.
1: Dire I feel questa cosa è diverso da dire io sento, secondo me, proprio a livello di sfumatura. E quindi cosa devi fare? Quindi devi prendere le persone e le devi mettere nella stanza insieme a te, nella stanza del tuo cervello, nel tuo cuore, nella tua cassa toracica, e raccontarglielo tramite immagini. E una volta che racconti, inizi a usare le immagini, poi c'è anche il discorso di quanto grande sia un'immagine, no? C'era questa cosa, Veronica, appunto, che ha lavorato ai testi con me, magari io le mandavo questi freestyle e poi lei mi sottolineava, cioè, guarda, questa frase è troppo grande, cioè è troppo generica.
0: E invece... è una sorta di editor dei testi.
1: Sì, spacca, Veronica.
0: È interessante perché non mi capita spesso di sentire questo tipo di metodo.
1: Sì, sì, sì, questo è il modo in cui abbiamo lavorato a tutto il disco, a parte Senza Fiato, appunto, che è il suo mondo, diciamo, è una cosa venuta a rigetto così. Proprio per cercare di essere, di non sprecare neanche una parola, cercare veramente di dire al meglio quello che volevo dire per ogni brano. Poi ogni brano è diverso, ogni brano è un pezzo di consapevolezza diversa per me. Sono cresciuta tanto scrivendo questo disco. E quindi sì, le immagini, diciamo, devono essere sempre... cioè non devono essere, però a mio avviso sono molto più efficaci quando sono piccole e personali. Sì. È come se in un certo senso diventassero più universali, più personali sono, e quindi è stata una grande sfida per tante ragioni.
0: È interessantissimo perché, ripeto, da come mi racconti la scrittura di questo disco è quasi più un metodo proprio da narrativa, da romanzo, e mi affascina sta
1: Bello.
0: Cosa qui. E adesso, allora, prima di procedere con la nostra conversazione, perché ho un sacco di domande da farti su questa questione linguistica, Italia, Stati Uniti, comunque andiamo ad ascoltare un cantautore italiano che mi sembrava cadesse proprio a fagiolo in questo discorso di recupero anche un po' della tradizione italiana, che è forse un po' didascalicamente Franco Battiato, però insomma gli si vuole bene, con Sentimento Nuovo da La Voce del Padrone del 1981.

0: Franco Battiato, per la prima volta sulle frequenze digitali di Wunderkammer mi sono resa conto che non l'avevo mai messo e l'ho scelto oggi come il cappello di Harry Potter, come traccia che potesse essere affine alla conversazione che sto avendo con Alice in Arte Birth. Ti piace Battiato?
1: Ma sì, in realtà questo disco in particolare l'ho veramente scoperto qualche mese fa perché ho fatto un'esibizione e dovevo portare una cover e la cover è stata Segnali di vita proprio di
0: Ah,
1: questo
0: ecco.
1: disco, un brano bellissimo.
0: Bellissimo,
1: Cioè,
0: sì.
1: mi è stata data questa cover, in realtà io non mi sarei mai voluta misurare con Battiato perché lo trovo veramente immenso. Però devo dire che mi mancava un po' e invece ho scoperto una bellezza e una sensibilità, un gusto anche molto italiano che invece in altre canzoni non avevo percepito. E infatti in Segnali di vita, per esempio, c'è questo arrangiamento con gli archi veramente pazzesco che mi fa...
0: Rosalia di
1: Ma
0: Lux.
1: no, più, proprio Ennio Morricone, cioè,
0: Sì.
1: capito? No, no, no, bellissimo, vabbè.
0: Ed ecco, tornando alla questione identitaria culturale, questo oceano tra Italia e Stati Uniti, qualcosa di cui stavamo parlando mentre eravamo fuori onda è l'ironia del fatto che tu ti sei trasferita a New York, più precisamente a Brooklyn, nel marzo del 2020, esattamente un giorno prima che chiudessero i confini del paese. E io che mi
1: Sì.
0: lamentavo che mi ero appena trasferita in ciambellina a Milano, c'era qualcuno che stava peggio di me. E, no, appunto, scherzi a parte, la domanda parte da una banalità che è perché sei andata lì e continua con una seconda domanda un po' per farmi gli affari tuoi, che è perché sei rimasta, cosa ti ha poi fatto rimanere per tutti questi anni
1: Allora, io la prima volta che sono stata a New York. Sono rimasta veramente folgorata. È stato nell'estate del 2018, ho fatto un piccolo tour da sola in giro per gli Stati Uniti e la prima tappa era Williamsburg, un posto a Brooklyn e non avevo mai percepito un'energia così carica di creatività e di cultura come in un posto come New York. Non mi era proprio mai capitato e mi sono sentita molto a casa. Tanto che poi, quando ho avuto la possibilità di registrare il disco con Carosello, abbiamo deciso di farlo proprio a New York. Lì ho iniziato il disco, un disco che è 2 dischi fa, in realtà, che si chiama Wow, che è uscito poi nel 2020. E durante il lavoro su questo disco, io ho conosciuto uno dei miei più grandi collaboratori che ha lavorato anche a questo disco come mixing engineer e mastering, che si chiama Robert Dorsey, LB. E lui mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto fare da assistente negli studi più belli di New York. Ho fatto da assistente in studio con Her, H-E-R,
0: Ah,
1: con
0: wow.
1: cui lui poi ha vinto il Grammy,
0: No,
1: quello stesso
0: infatti.
1: anno. E ho iniziato a farmi un sacco di amicizie, e mi sono anche innamorata. Diciamo, facendo un po'
0: Aiuta.
1: un flash forward di questa cosa qua, proprio a marzo 2020 usciva il mio disco, quale città migliore per presentarlo se non New York? Ho fatto una festa perché ancora diciamo il Covid era proprio inizio ancora il Covid non era chiaro cosa fosse o se ci fosse e subito dopo sono stati chiusi i porti, cioè praticamente seriamente la giornata dopo è stato chiuso tutto con tutte le varie conseguenze. Io però ero lì con i miei amici, con persone che facevano arte, innamorata.
0: Eh beh, ma che tornavi a fame, amica
1: E
0: mia?
1: quindi ho detto, caspita, ma se io torno in Italia, chissà quando tornerò. E quindi sono rimasta, mi sono sposata e niente, sono rimasta con grande gioia di mia madre, ovviamente, che era lì dall'altra parte del mondo, che diceva, ma davvero, ma perché? Ma come? E io poi per discorsi burocratici non sono potuta tornare per altri 2 anni e mezzo a casa in Italia perché il processo della green card
0: Ah.
1: è molto lungo.
0: Certo, sì.
1: E non puoi proprio lasciare finché non hai il permesso di viaggio. Ed è stato veramente surreale, veramente tutto surreale. Penso che se avessi dovuto sceglierlo, non lo so se l'avrei fatto con questa leggerezza. Mi sono capitate le cose e E io ho preso decisioni mentre capitavano. Sono contenta di aver fatto questa esperienza e sono contenta anche di essere rimasta. Adesso stare molto in Italia, devo dire però che mi piace molto, cioè anche perché trovo che New York in questo periodo sia cambiato tanto, in questi, diciamo, ultimi 6 anni in cui ho vissuto lì, e vedo tanto, tanto fermento, quasi un po' la stessa energia che percepivo a New York nell'industria musicale italiana di adesso,
0: Eh
1: indipendente.
0: sì, è vero.
1: E quindi mi piace questa cosa, sono contenta.
0: Beh, adesso ce l'hai la green card, volendo poi andare
1: Adesso io ho il
0: avanti e indietro.
1: passaporto americano,
0: Ah,
1: io
0: beh,
1: sono cittadina
0: allora
1: adesso, sì.
0: torni quando vuoi.
1: Sì,
0: No, però è
1: sì.
0: interessante perché sembra veramente che ci abbia messo un po' lo zampino il destino. Ora, non so se tu credi in queste cose, però che quasi tutto ti abbia trattenuta lì per qualche ragione devi stare a New
1: Io
0: York.
1: ci credo in queste cose. No, poi, nel senso, alla fine, che sia stata una mia decisione o che sia stato il destino, un insieme di queste, alla fine è la strada che ho percorso e che mi ha portato a un disco come Senza Fiato, che veramente ha tanta New York dentro. Pur essendo in italiano, penso che sia il disco con più America dentro che io abbia fatto. E quindi sono grata e contenta al destino, alla vita, all'universo, a
0: Al
1: quello che è.
0: caso, a
1: Al
0: chi per
1: caso, ma
0: loro, a
1: chi?
0: chi per
1: Sì,
0: loro.
1: esatto.
0: Andiamo ad ascoltare un gruppo molto interessante di una ventina di anni fa che vengono proprio da Brooklyn, più precisamente Williamsburg, all'epoca luogo in cui la creatività fermentava, adesso un po' meno perché i costi degli affitti si sono alzati. Comunque andiamo ad ascoltare le Are War Simone con A Violent Yet Flammable World.

0: Le Reward Simone direttamente dal 2006 e da Williamsburg. Io sono qui con Birth per parlare, in realtà è solo una scusa parlare del suo nuovo disco Senza Fiato. Stiamo parlando un po' di tutto, di musica, di New York, di Italia, di composizione. Ed ecco, a proposito, ho letto con molta curiosità e molto interesse il tuo racconto traccia per traccia di Senza Fiato. Tra tutte le descrizioni, insomma, che hai fatto, quella che mi ha un po' colpito di più è quella del pezzo intitolato Jumanji, in cui tu hai raccontato che è stato ispirato da un guardaroba di 3 metri quadri in cui lavoravi in un locale di Bushwick. Dici testualmente: vivendo di mance, assimilando ritmi e sembianze di una creatura notturna e una vampira. I miei turni andavano dalle 18 alle 4 di notte.
1: Esatto.
0: E devo dire, mentre leggevo questa roba, mi venivano in mente anche un po' a livello immaginifico, tipo le fotografie di Nan Goldin, che aveva scattato, insomma, tra gli anni 70 e 80 a New York. Lei viveva di notte, tutti i suoi amici lavoravano, creavano, facevano cose di notte. E quindi volevo chiederti quanto questa cosa abbia tolto energia alla musica, perché immagino che comunque sia molto faticoso di base in una società come quella statunitense dover comunque sempre rincorrere la mancia, una stabilità economica, ma quanto allo stesso tempo ti ha poi ispirata nella tua musica, perché immagino tu ne abbia viste di cose in quel guardaroba.
1: Ne ho viste molte. Devo dire, la cosa bella di fare la guardarobiera è il fatto che il momento più tranquillo che hai è il vivo della serata, perché tutti, magari molti, sono già arrivati, nessuno vuole ancora andare via, e quindi tu, io tra l'altro avevo proprio una sorta di oblò sulla sala principale, che aveva il palco, ma soprattutto c'erano tante feste, tanti eventi con DJ, tante cose di questo tipo, anche tipo c'era la serata Bollywood queer, c'era la serata ma veramente di tutto, cioè Afrobeats, tutte le settimane c'erano più party Afrobeats, e quindi veramente vedevi, ma c'erano anche cose invece più tipo il brano che hai appena messo, pure più rock, pure garage, c'erano veramente
0: di tutto, meta.
1: Sì, sì, sì, veramente di tutto, e quindi vedi proprio un pochino tutto il mondo che bazzica intorno a New York, e lo vedi al vivo della serata con le persone super ubriache, che insomma vedi delle cose incredibili. Sicuramente ha influenzato molto in generale il mio vivere a New York. Mi ha aperto gli occhi su una rabbia che io ho sempre provato tanto nei confronti del classismo, nei confronti semplicemente della disparità, ok? E in quanto dicevamo prima, sono della bilancia, io odio la disparità, odio tutto ciò che riguarda questo mondo. E quindi, insomma, se prima magari era una rabbia molto grezza, mi viene
0: giovanile,
1: da dire,
0: magari,
1: che non trovava un posto a New York, in una città in cui nel Lower East Side tu hai un blocco sfarzosissimo e ricchissimo, e accanto hai un blocco con le persone che dormono per strada, e vedi questi due mondi che si scontrano e si incontrano in continuazione, è veramente difficile ignorare queste cose. Non che io abbia mai volutamente ignorato niente, però ti dà proprio una consapevolezza diversa, perché tocchi con mano veramente gli estremi, veramente gli estremi di questo, poi di fatto dei danni, senza girarci troppo intorno, che io ritrovo nel tardo capitalismo, no?
0: Certo, sì, sì. Beh, di cui poi gli Stati Uniti e New York sono poi anche un po' il simbolo,
1: la capitale, sicuramente.
0: L'accelerazionismo.
1: Sì, sì, sì, ma io, sì, e quindi sicuramente lavorare al guardaroba, quanto mi ha tolto... Alla fine mi viene da dire, comunque ho scritto il disco, ce l'ho il disco, ce l'ho in mano, è un disco che magari parla anche di cose che le persone della mia generazione, cioè in cui le persone della mia generazione possono ritrovarsi, perché non sono sicuramente l'unica che ha lavorato 10-11 ore al giorno e poi tornava a casa e magari voleva seguire il proprio sogno e lavorava ancora di più, nel senso, anzi, siamo in tanti, siamo talmente in tanti che questo disco per me è un po' un segnale di fumo anche per questa cosa qua. È però una cosa non sostenibile, cioè io l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo, oddio, l'ho fatto per 4 anni, 3
0: Non
1: anni e
0: cade.
1: mezzo. Esatto, già quando ci penso,
0: Esatto,
1: capito?
0: un
1: Per le persone in
0: mancamento.
1: ascolto sono scivolata.
0: Però qui ce l'abbiamo, volendo la sanità pubblica, quindi ti possiamo portare
1: Esatto,
0: pronto
1: esatto.
0: soccorso.
1: E però questa cosa anche, insomma, del veramente dover rincorrere le mance e del faticare così tanto ad arrivare a fine mese che tu proprio vedi, paghi l'affitto e c'hai il conto a zero, o a volte il conto a meno 50, mi è
0: Sì,
1: capitato
0: sì, sì.
1: tante volte avere il conto a meno 50.
0: Quasi un videogame sopravvivere in questo tipo di
1: Eh
0: sistema.
1: sì, esatto, anche perché la cosa che a me fa riflettere molto è il fatto che sia veramente solo un gioco di fortuna, che la meritocrazia come la conosciamo noi non esiste più. E magari so che non tutti la pensano come me, e va benissimo. E io sono convinta che magari qualche decade fa, fosse più facile arrivare. Adesso è solo fortuna. Devi essere non solo al momento giusto, nel posto giusto, ma è veramente, non lo so, anche a parità di talento, anche a parità di capacità.
0: No, sono aumentate le variabili e di base accresciute le diseguaglianze, cioè la Palissiano, insomma, quindi
1: E
0: anche
1: posso
0: questa
1: dirti
0: storia.
1: una curiosità? Tu
0: Vai.
1: sai il gioco del Monopoli com'è che è nato?
0: No, aspetta, dimmi di più.
1: Perché parla proprio di questo. E anche nel mio brano Jumanji utilizzo l'immagine, parlando di immagine appunto del gioco da tavolo e del gioco poi del film, insomma, che ti risucchia letteralmente, perché lo trovo molto calzante. Il Monopoli è stato inventato, se non mi sbaglio, insomma, nel tardo 1800 da una donna, fra l'altro non mi ricordo il suo nome, ma spacca, grandissima, grandissimo personaggio, perché lei l'ha inventato per far vedere che il capitalismo non funziona. Cioè era tipo una meme, era un gioco che l'ha inventato come gag per dire: ah, vedi, quando giochi al gioco del capitalismo non puoi, cioè vince solo uno,
0: Sì. E
1: c'è il monopolio e tutti gli altri rimangono sotto, rimangono
0: hanno un
1: fregati.
0: sacco di sfighe, tra l'altro, nonostante l'aver speculato e tutto il resto. Wow, non la sapevo questa cosa. Grande storia, me la rivendo.
1: E poi adesso, sì, ma certo, e poi invece, capito, è diventato una cosa tipo un gioco da tavolo. Ah, grande, giochiamo in famiglia. Io ci giocavo sempre da piccola. Però effettivamente è stato inventato per quello. E se ci pensi, ha senso. E adesso anche, insomma,
0: Mega
1: si vedono
0: senso.
1: adesso un pochino i risultati.
0: Andiamo avanti tra poco, andiamo ad ascoltare un pezzo della nostra rotazione che è di Disgaccia. Ti piace Disgaccia?
1: Si spacca
0: Spacca,
1: Disgaccia.
0: pure a me piace. E questa non è una canzone su New York, ma possiamo dire su Tokyo. È Tokyo Drift, appena uscito venerdì.
2: Yo baby, sono le 6:30 del mattino, sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Gunna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio yin, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il drift.

0: Ed eccoci qua, tornati in diretta con Wunderkammer e soprattutto Bert, che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti sulla musica, su New York, sulla scrittura. Penso e spero che questa sia una puntata ascoltata da musicisti e aspiranti musicisti, perché ci sono un po' di chicchette. E infatti, in realtà, la domanda successiva che volevo farti è: adesso che insomma sei molto giovane, ma sono passati 10 anni dal tuo esordio, quindi di base sei insomma una professionista del settore, hai iniziato a scrivere, tra l'altro piccolissimo, ho scoperto a 6 anni, giusto? Confermi questa
1: sì,
0: cosa?
1: Confermo.
0: Quindi quanti anni sono di carriera, se consideriamo?
1: No, vabbè, non so se considererei le mie canzoni insomma da piccola, però ho iniziato a scrivere canzoni, diciamo, con la volontà di esprimermi, esprimere la mia emotività, su intorno ai 15 anni, quindi un bel po' di tempo.
0: Ok, quindi un po'.
1: Più di 10 anni, sì.
0: Ed ecco, mi ha colpito una frase che tu hai scritto poi nel post Instagram con cui annunciavi l'uscita di questo disco, che nella sua semplicità effettivamente era potentissima, che è: che fortuna vivere di musica, che non è scontato per niente in un ambiente insomma come quello delle arti, poi in generale riguarda il cinema, la letteratura, insomma è una fortuna poter vivere di queste cose. E quindi la mia domanda è: che consiglio daresti a chi vorrebbe vivere di musica nella sua vita?
1: Ce ne sono talmente tanti, che sono poi consigli che darei alla me di 10 anni fa, alla fine. Beh, no? E volevo solamente dire una cosa riguardo che fortuna vivere di musica, perché abbiamo parlato prima, no, di capitalismo, e mi collegherò poi dopo anche alla risposta di questa domanda. Io penso che sia una grande fortuna vivere di musica, fare arte, perché ti dà la possibilità di esplorare te stesso, di guardarti dentro, di guardare il mondo intorno a te e trarre le tue conclusioni.

0: No, mia mamma sta iniziando adesso perché
1: Ah,
0: lei
1: ecco.
0: sì, lavora nel ristorante, quindi
1: Ah, quindi niente. Di
0: neanche
1: dove
0: lei
1: la
0: non
1: piaga?
0: staccherà, esatto. E quindi diciamo che c'è, trovo che ci sia oltre a questa grande fortuna, una grande responsabilità. Io ho determinate consapevolezze sia a livello emotivo, sia a livello sistemico, strutturale. Ho il tempo di fare queste considerazioni. Perché faccio questo nella vita? Ma non è per niente scontato. E a me dà fastidio quando si guarda le persone dall'alto verso il basso, che magari hanno idee politiche, idee, insomma, opinioni diverse. E quindi diciamo, per me il consiglio che vorrei dare è quello di sfruttare, il tempo a disposizione per chi vuole vivere di musica a farsi domande, ad essere curiosi, a esplorare il più possibile e a cercare di arrivare ad una verità che possa essere qualsiasi cosa, cioè che può essere veramente qualsiasi cosa, perché poi penso anche che sia la cosa più difficile, ma la cosa più bella, trovare la propria voce.
1: Il proprio sguardo,
0: Sì, il
1: insomma, è
0: proprio
1: tutto
0: sguardo, esatto.
1: collegato in un certo senso.
0: Esatto, sì. Quindi avere sempre curiosità e voglia di arrivare al centro, al profondo delle cose e poi di provare a rappresentarlo in modo accurato. Anche, e questo forse è il vero consiglio pratico che mi viene da dare, anche se ci vuole tanto tempo, anche se i ritmi dell'industria musicale non te lo vorrebbero concedere, fare una cosa di qualità, una cosa in cui credi, una cosa che è fatta tutta come vorresti te, ha un valore inestimabile. E se deve aspettare, se il singolo deve aspettare un mese, 2 mesi, 3 mesi, se l'album deve aspettare 2 anni, aspetta 2 anni, va bene.
1: Sì.
0: Cioè, poi ovvio che non può passare troppo tempo perché dopo cambi anche tu con le canzoni che fai, e quindi è importante che quando fai uscire i brani siano ancora freschi dentro di te, però allo stesso tempo devono essere rappresentativi di un qualcosa di vero dentro di
1: Sì.
0: te.
1: Ma tra l'altro, ironia della sorte, il prossimo pezzo che ho selezionato per questa puntata è un pezzo di Frank Ocean, che è proprio secondo me il simbolo di questo ragionamento. Lui, come si dice a Roma, non gliene può fregare di meno,
0: Ma c'ha
1: esce
0: ragione
1: quando gli
0: lui, ma c'ha ragione, ma infatti, cioè, ma lui a me personalmente, ma a tantissimi altri artisti, lui ha cambiato la vita,
1: pare. Sì.
0: il modo di scrivere. Quindi bravo, Franco Ocean.
1: Vedi, ci ho azzeccato. E questo è un singolo che lui ha fatto uscire nel 2019 e sembrava, ah, mo arriva l'album nuovo, invece niente, ha fatto uscire questo singolo e poi se ne è proprio allegramente sbattuto. Grande Frank, si intitola DHL, appunto, è del 2019.

0: Allora, io non so se voi vi siete resi conto che è partito completamente a buffo, per usare un termine diciamo tecnico, e non sappiamo letteralmente cosa sia successo. Sto qui con Bert, ci stavamo interrogando. Una maledizione, un malocchio, un banale glitch tecnico.
1: Chissà.
0: Il bello della diretta.
1: I poteri forti.
0: I poteri forti che ci hanno sentito parlare male del capitalismo. Hanno detto fermate tutto subito. Può essere, forse da oggi diventerò complottista.
1: Ma io posso dire, sono talmente sfigata con la tecnologia che secondo me è tutta colpa mia.
0: No, non dirlo neanche per scherzo.

0: adesso che tutti i giorni c'è una cosa importante. No, non apriamo,
1: ma ci mancherebbe.
0: Vedrai. Allora, no, in realtà io mi voglio godere questi ultimi 10 minuti di trasmissione che abbiamo. Devo dire, mi dispiace tantissimo che sia saltato poi a metà il pezzo di Frank Ocean che tanto ci piace. Andatevelo ad ascoltare poi nel vostro privato dopo la fine della diretta. No, in realtà io ti volevo fare poi una domanda sul mondo del clubbing, che tornando poi al nostro discorso un po' delle ispirazioni del disco, perché in realtà uno dei pezzi che forse preferisco è Total Black, che tu hai raccontato essere proprio ispirato dalla libertà della danza, un po' questa dimensione tribale, che però di base non è un genere che tu copri, diciamo, o ti ispira musicalmente particolarmente, almeno finora. E però che rapporto hai con quel mondo lì, inteso proprio in modo tribale?
1: Ma allora, a me piace tantissimo andare a ballare. Devo dire che non ho mai tanto tempo o anche soldi a disposizione da spendere per andare a ballare. È veramente una cosa rara. Infatti, le poche volte in cui ci vado, appunto, ci scrivo una canzone sopra, per dirti. Questo Total Black in particolare è nato da un'esperienza in un club di Brooklyn che si chiama Basement, che è un club, diciamo, un po' che vuole essere il Berghain di Brooklyn, insomma, quindi c'è questo vibe check alla porta e dentro però non puoi per esempio fare foto, non puoi usare il telefono nel dance floor. Questa è una cosa molto bella secondo me.
0: Sì, sacrosanta.
1: Anche perché poi dopo, quando sono andata là, che principalmente fanno musica techno, però veramente mentre ballavo ho pensato: sono fatta per ballare, cioè questa cioè, ho avuto proprio una sensazione di pace, una sensazione di stare bene nel presente, che secondo me la musica riesce a tirare fuori, magari anche se non è necessariamente musica techno. Però la rivedo molto spesso anche per esempio suonando, cioè non suonando, anche suonando, però come spettatrice ai concerti. È una cosa proprio che sento tanto, questo cantare con le altre persone intorno a me, ballare con le altre persone intorno a me. È una delle poche dimensioni in cui non sento il bisogno di evadere la realtà.
0: O di performare anche forse, perché... O di forse anche quello,
1: sì.
0: Un po' per me almeno sembra proprio uno spazio totalmente libero, una zona franca in cui posso muovermi come una scema e non gliene frega.
1: Mi viene quasi da dire che forse la performance è un'evasione dalla realtà. Non lo so. Mi viene quasi in mente.
0: Questa è una domanda troppo difficile per quest'ora della domani ti rispondo a mente fresca,
1: va,
0: ti mando un messaggio
1: domani. Sì, mandami un vocale. E però quindi che rapporto ho? Un rapporto di grande gratitudine per essere semplicemente un essere umano, una persona che può andare a ballare e vivere questi momenti così belli e di comunità, di collettività e basta.
0: Bene, no, mi piace questa lettura, perché poi, vabbè, in generale io ti citavo il mondo del clubbing, ma almeno per me, non so se anche per te, è una cosa che riguarda poi tutto il grande mondo un po' della musica da ballo a 360 gradi. Per esempio, io sono una grande fan di Bad Bunny, finalmente asceso al pantheon degli dei della musica. E volevo ascoltare con te l'ultima traccia di oggi, poi torniamo, ti faccio un'ultima domanda e ci salutiamo, ma prima si danza un po' con Devi tirar mas fotos, che è il pezzo che dà poi il titolo al bellissimo disco premiato col Grammy di Bad Bunny dello scorso anno. Ce lo ascoltiamo, ci facciamo pigliare bene nonostante i problemi tecnici e torniamo.

0: Bad Bunny, che presa bene, per usare un termine tecnico, qui in chiusura di questa puntata con Birth, che devo dire, grazie per essere stata qui, hai detto un sacco di cose mega interessanti e non è scontato.
1: Grazie a te dell'invito, delle belle domande, poi sono sempre delle conversazioni, no? Quindi...
0: questa era vera.
1: Sì, sì, sì.
0: No, volevo chiudere in realtà con un annuncio, poi in realtà l'ha già annunciato, però tu quest'estate sarai in tour in Italia con una band che in realtà hai costruito con una open call, cosiddetta, una chiamata alle armi sui social network, che è una cosa che ho trovato molto affascinante, perché di base uno di solito suona con quelli che già conosce, così. Quindi come sarà questo tour e com'è stato cercarti una band così?
1: Ma allora, il tour sarà appunto una formazione di 4 persone sul palco e faremo, diciamo, sarà un po' ibrido elettronico, quindi ci saranno le sonorità del disco su cui abbiamo lavorato tanto, quindi volevo mantenerle e però ovviamente insomma saranno adattate invece a una dimensione più live. Come dicevamo prima, è una grande cosa che vorrei portare anch'io, non solo da spettatrice ma anche da artista sul palco, creare quel momento di condivisione in cui si balla insieme. Poi ci sono anche dei brani più intimi in cui magari si piange insieme, non lo so, io nei miei sogni la
0: e
1: vedo
0: tu
1: sei così.
0: Della bilancia, giustamente,
1: esattamente.
0: Cioè, si ride e si piange,
1: esatto. E l'open call è nata in realtà da un'esigenza, perché avevo voglia anche di conoscere musicisti nuovi, e siccome insomma sono un po' di mesi che già cominciavamo a parlare di certi festival, di certe cose che poi insomma tipo Miami, Spring Attitude già erano, bollivano un pochino in pentola, ho pensato caspita, sarebbe bello dare l'opportunità anche di fare parte di un progetto che perlomeno ha tanta cura nelle cose a tutti, cioè a chiunque voglia partecipare, e indipendentemente da quale scuola abbiano fatto, da chi conoscano, eccetera. Quindi 480 persone mi hanno mandato un video di loro che suonano Little Rat, che è un brano del disco di Senza Fiato, e io li ho guardati tutti quanti. Ci ho messo un bel po' di tempo, perché insomma non è... Insomma, guarda, comunque il brano dura 2 mesi. Quanto c'è soltanto, il brano dura 2 minuti e mezzo, insomma. E alla fine ho preso la mia decisione. Sono molto contenta perché i ragazzi spaccano. Mi sono trovata molto bene anche a livello personale, perché ovviamente c'è una parte di tecnica nella musica, una parte atletica, e poi una parte importantissima quando stai con delle persone su un palco, di trovarsi, di vedersi e di divertirsi soprattutto. E niente, la mia band sarà Marco Pizza alla batteria, Marco Pucci chitarra e tastiere synth, e Martina Tedesco e synth basso e basso synth, e tutti
0: infatti,
1: li ho scelti apposta.
0: Anche questa è una teoria del complotto, che cosa stai cercando di dirci? C'è un acronimo, un messaggio nascosto.
1: Sì, esatto.
0: Dai, che figata, grazie mille. Allora, in bocca al lupo, vabbè, per il tour, ma per i tuoi impegni imminenti, per il 1° maggio, per il disco appena uscito. Noi ci vediamo a Piazza San Giovanni.
1: Che bello!
0: Sarò lì. E
1: sarà bello vedere una faccia amica.
0: Ci scambiamo dei cenni d'intesa.
1: Esatto.
0: Ricordando questa puntata. E niente, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato anche oggi su No Name Radio. Vi do appuntamento domani alle 18:30. Con me ci sarà Daniele Rienzo, attore e musicista, e un grosso in bocca al lupo. Ah, la cara.
1: Viva il lupo. Ciao.
0: Ciao ciao.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

sicura. Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu insieme a me.

più pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto tanto, ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non serve

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo e mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo aggressivo.

mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano, mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sai che dare hai.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.
2: No, no, no, no, radio.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta, su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire, o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è: Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì per certi versi quest'estate, ancora Allegri dopo Conte e via dicendo. È l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A, di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più i 3 dalla B che sono stati tutti e 3 confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco. La dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Questa Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli. Sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così: finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A, non facciamo la puntata scenari sul Milan.

0: leggevo questi nomi, pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto, beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Chivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa. Nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo, tra l'altro, a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco. Cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna, secondo me, merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo va detto, quindi evidentemente lo avevano già, ci avevano già ragionato da un po' di tempo. Ma la stessa situazione, la stessa scelta di italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale, davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera, facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano da tanti punti di vista. È strano perché Italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come Italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra, o forse non lo farà affatto mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però, ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Chivu in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che se, come pare, per ogni reparto, comunque la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia, come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio, come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato, detto che potrebbe anche non accadere nulla.

0: è un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile la resa di una squadra andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione che per quanto riguarda l'Inter, ovviamente, oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione in Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno, considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate, è una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti, questo è il livello, 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti, quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto, forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta, più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire: ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i 3 big match che ha avuto contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale. Verso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte è anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti, chiude con due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche dal punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto tre passaggi a vuoto prolungati, cioè solo quattro volte quest'anno non ha vinto per due partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese e Juventus, tra l'altro leggevo un'intervista di Chivo in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre due partite tra dodicesima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinale di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, due pareggi a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: riguardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo il rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti, magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me, tra i vari temi, resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Çalhanoğlu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo, quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare.
0: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero, e l'Inter che dice no, cioè deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente. No, insomma, al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter, cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè, il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale, non è detto che lo abbia, perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia da un punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra, perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine, lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa di Champions, persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese e Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chivu, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa: cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chivu di andare a stimolare quei giocatori, e il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chivu in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso. Ora, con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Chivu, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna, è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto, parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno. Per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere e penso l'Inter prende sei di questi, penso ne devono uscire quattro di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra.

0: problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries dentro palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante. E lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. I nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, Palestra per Dumfries, poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per Palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solé in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno e al momento il club ha altre priorità. Banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma ne ho letti tanti di nomi, ma ecco, vendi Thuram, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche, allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo e quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
1: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione, nelle dichiarazioni anche post festa scudetto si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
0: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi parlando di obiettivi in questa ultima parte dell'analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizione interna al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter 21-22, 84 punti, e l'Inter 24-25, 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti, spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente con 79 punti, quindi possono bastare, ecco, questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola perdendo magari 4-5 punti in campionato non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale torno a due anni fa si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

0: la riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti, nel senso l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti, tante competitor no, la Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire, stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta. L'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile metter mano subito e aprirne un altro, cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo, poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: Milan
0: è andato
1: male. Decidi tu, se non ti, esatto, più che altro se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: ma
0: Serie A.
1: Ma stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatte più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A, chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile, anche non volendo, e quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.

0: siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

pranzo per dimenticare che mi hai tolto le parole di bocca quando hai detto non ne posso più. In silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo

0: time.
1: Well, a little classic ad.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti.

E so che non vedi i momenti in cui siamo a pezzi, dalle gigi a studi grossi e pensi che sia completo. Ho qualche amico che sogna ancora quei mezzi, ma sta fermo nella zona con lo stesso compagno.

Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne conciarne, oggi porto agli occhi le coperte,

0: metro, I don't trust you, I'm gonna shoot you.
1: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

È dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

rides per la City So Fly.

Chissi sono spenti. Io sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi?
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

Rocky. Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Come fai? Wow.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

0: bitch, I'm drowning. I'm drowning. I'm drowning. I'm drowning.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Serve un'altra camigliera?
1: Ho 15 avvocati pool, come si alza la parcella. E il maialino a forno, una vera porcella.
2: You are now about to witness the strength of street knowledge.

resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.